penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

0: diventa mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va.
1: Il fiume scorre lento, frusciando.

s'avvicina lentamente con incedere elegante all'aspetto trasognato malinconico ed assente, non si sa da dove viene.

va dicendo ad ogni cosa, ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato, che randaggio.

La luna si è incantata, sorpresa, impallidita. Pian piano scolorandosi nel cielo sparirà. Spariglia una finestra sul fiume silenzioso e nella luce bianca galleggiando se ne va. Galleggiando dolcemente e lasciandosi cullare, se ne scende lentamente sotto i ponti verso il mare, verso

cosa grande per me. Una cosa che mi fa innamorare. Una cosa che se tu guardi a me, io mi innamoro così, guardando a te. Vorrei sapere una cosa da te. Quando ti guarda così.